Qualcuno ha detto mid-season sale. Fino al 3 maggio, extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet. Crea il tuo look primaverile a prezzi imperdibili. Serravalle Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per tutto il resto.

0: Insieme a me, Matteo Elvis e Domunari, Don Cash al microfono, ci siete voi che ballate. Dove portate il sound? Ditelo al 393-800-3000. E partiamo con loro. Ciao.
1: Ciao Don, ecco. Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Eh sì, insieme a Pnau, i Medusa, con la loro Rolling. Let's go.

0: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ehi, hai presente quando un prezzo ti fa dire tac?
5: Tipo?
4: Tac! Prezzi folli da RT Auto a Legnano.
5: Cioè?
4: Extra sconto fino a 7.000 euro su usato e chilometri zero a stock. Sono molti brand.
5: Ok, ma fino a quando?
4: Solo dal 20 aprile al 3 maggio.
5: Dove li trovo?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Disco Radio. Disco Radio. That we do.

0: 102. Disco Radio Parma.
1: Termini e condizioni dell'accordo sono questi: noi mettiamo la musica, io rappo, Don Cash al microfono e voi ci dite dove portate il suono di Disco Radio. Vai. Ciao.
2: Ciao Don.
1: Ciao.
2: Benny da Nova.
1: Ciao Benny.
2: Sto a Nova, ma sono de Palermo.
1: Sei de Palermo, ok. Terms and conditions.

0: fare? Dove portate il suono di Disco Radio anche di notte?
1: Ciao. Fantastico.
0: Ciao Barada, grazie.
2: Ciao, ciao. Sono Tommaso, sì? E abito in Valle Schizzola, in provincia di Pavia.
3: Bravo. Bertolla, il paese dei lavandai.

0: tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: No, welcome to a new day. Oramai quasi mezzanotte e mezza, la festa è già iniziata da più di un'ora. Chi balla? Ciao.
2: Balla il paese dei lavandai.
3: Ciao, Katia da Cogliate.
1: Ciao.
4: Amico mio, tocca

0: Luna e Luna, e vabbè, con le due funziona sempre meglio. Chi balla quando non cascia Disco Radio lo dice.
1: Ciao Don, Benny Corrieri.
0: Ciao Benny.
2: Ciao Disco Radio. Sono Martina da Castelnuovo Magnago, dalla provincia di Varese. Un saluto a tutti voi, che grandi.
3: Buone.

0: eccoci qua.
1: Sì, prego, prego.
2: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
1: sì,
2: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
1: Davvero?
2: Fate bene, fratelli.
1: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
4: C'è bisogno di buona musica, c'è bisogno d'amore dei Disco Radio Lovers. Dite allo zio Don Cash, chi balla? Ciao
5: Francesca, Mondovì, provincia di Cuneo.
4: Ciao Franci, gli amici
6: Don
4: di Cuneo.
6: Cash, Walter, Barbania, Torino.
4: Ciao Brady, ancora
7: Cristian, Brandizzo.
4: Brandizzo, e ciao, si vola, let's go.